jërëjëf Adja, maanaam Sokhna Adam Fall, ñu ngi lay sant di lay gërëm. Di gërëm nag suñu jarbaat Céline Noël Diop, xam ngeen ni ñoo fanaan ci gàmmu gi. Céline Noël Diop macha allah muy jàmbaar, ñu ngi koy sant di ko gërëm. Def na liggéey bu mag ci guddik Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Céline nag ma ngay dem di noppalu ji moog Ngañ Diop, ñu ngi leen di sant, leen gërëm, di leen ñaanal yàlla. Mbokk yi nag dañuy bàyyi jagal communication, am na 4 appel timing 8 minutes. Dañuy daal di tàmbali ci lettre tag yi, bu yàlla dogalee mu sotti nag dañuy daal di soobu ci li nga xam ne moo di communiqué yi. Bismillahi rahman rahim, ñu tàmbali ci lettre tag bi. Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ca Touba, Serigne Khadim Aziz Mbacke Touba Guy Mbind, Serigne Goro Diop ca Daru Diop, Salu Sall chef de village bu Njaxalaan ak Baara Guèye nekk ca Touba, Matar Ngom ma nga ca Njaxalaan ak Seew sa xewer Ngom nekk ca Yëmbël, Malick Ngom nekk ca Njaxalaan, Ngoy Ngom nekk ca Njaxalaan, Talla Ndiaye ca Njobet Njobentaay ak Cheikh Baara Ngom di doom nekk ca Njaxalaan, Yaa Xam Ngom nekk ca Laxasook, Alla Ngom nekk ca Njaxalaan ak Modou Diom nekk ca Njaxalaan, Ibrahima Mbey nekk ca Njaxalaan, Alhaji Mbey Faye nekk ca Tënge, ca Jerika nekk ca Thiarxandaan ak Dabasi nekk ca Thiarxan ca Njaxalaan, Sombel Diop nekk ca Njaxalaan ak Serigne Sar ca Thiarouk Bey, Moustapha Diack nekk ca Njaxalaan. Ñoom ñëpp ñoo tàggee Dial Gay daal wàññeeku na niki àllarba ñaar fi fan a juróom benn ci wéer ut ca Njaxalaan, ñu dañ ko ci Touba. Maanaam Dial Gay wàññeeku na démb àllarba ca Njaxalaan, ñu rëpp nag ca Touba. Waaye nag ñaan gi moom nee nañu ñaan gi ëllëg ajuma lay doon incha allah ca Njaxalaan, amoon na juróomeen fukk ak ñaar amoon na ko. Serigne Cheikh Ismaïla Mbacke xalifab Mamour Diarra, Serigne Cheikh Tedd Mbacke di xalifab Serigne Baara Khourédia, Serigne Khadim Mbacke Serigne Cika Wagneku, Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Modou Baara Khourédia, Serigne Baara Mbacke di xalifab Serigne Cheikh Baara ak njabootam, Serigne Abibou Mbacke njabootu Serigne Modou Cheikh, Serigne Ahmed Mbacke njabootu Serigne Sidi Mbacke, Serigne Mor Seck ca Touba Cekkeen, Serigne Mbaye Seck ca Touba Sam, Serigne Modou Ba Seck nekk ca Touba Oumoul Khoura, Modou Kala Seck nekk ca Cekkeen. Ñoo tàggee nag seen rakk nekkoon soxna Maguette Diop, Soxna Maguette Diop daal wàññeeku na àllar ba nekk dem ca Touba Santhioub Daru Salaam. Soxna Maguette Diop nag nee nañ daal tey lañ koy denc incha allah 11h ci suba ca Daru Salaam, alxames suub tey ji lañ koy defal lépp ca Touba Santhioub Daru Salaam. Amoon na 88 ans juróom ñett fukk ak juróom ñett amoon na ko. Serigne Moustapha Mbacke Daru Salaam Kadior, Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abdou Karim Dambeng Bare nekk ca Ndëkk Dia ak Ami Mbay di Ndey nekk ca Ndëkk Dia, Soxna Mbeng di Sonn nekk ca Thiawa rek, Mam Diara Fall di Ndey nekk ca Pekees, Yaay Dior Fam nekk ca Dakar ak Mam Koura Fall di Mam nekk ca Ndëkk Dia, Modou Bey Dia di chef village bu Ndëkk Dia ak Papa Dia Imam nekk ca Ndëkk Dia, Dior Mbeng Dakar Géej Waay ñoo tàggee Pape Issa Mbeng daal wàññeeku na talaata ca Dakar hôpital principal. Pape Issa Mbeng nag denc nañ ko ca Bakhaya Touba. Ñaan gi daal ëllëg lay doon ajuma ca Ndëkk Dia, amoon na ñaar fukk ak juróom benn ba muy wàññeeku. Serigne Mohamed Mbacke lim na Serigne Abdourahmane Mbacke, Abdou Khoudos Moussa Ndiaye Dakar parcelle sini, Mbaye Ndiaye bon kël ci Fatou, Abdou Ndiaye bon kël ci Fatou, Soxna Mbène Cissé lele ci Fatou, Mam Issa Ndiaye doom ci Fatou, Soxna Sey Ndiaye doom ci Fatou, Absa Ndiaye rak la ci Fatou, Cheikh Absa Ndiaye di mag ci Fatou, Serigne Abdou Diop Nijaay la. Ñoom ñëpp ñoo tàggee Soxna Kodou Ndiaye daal wàññeeku na niki démb ca Touba Mariana Kat. Soxna Kodou Ndiaye nag ajuma niki ëllëg ajuma lañ koy denc 11h ci suba ca Touba Bakhaya. Loaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu ëllëg ajuma it lañ koy ñaana yàlla ca Touba Mariana Kat, amoon na ñeent fukkaat ak juróom ñeent. Serigne Moustapha Bassirou xalif général kuréel Touba, Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Bachir, Serigne Issaxa Mbacke moom Serigne Bassirou, Serigne Moussa Mbacke Nawel, Serigne Cheikh Mbacke xalifa Serigne Abdou Hakim ak njabot Serigne Abdou Hakim, Alhaji Abdou Niane ca Touba Ndam, Cheikh Bassirou Lodak la nekk ca Kaolack, Modou Niane doom la ca Kaolack, Moustapha Niane ak njabotu Baye Ma Niane Awa, Abdou Niane doom la nekk ca Kaolack, Mamor Niane doom la, Assad Niane doom la, Khadim Niane doom la, Lamine Sakho ca Touba doom la, Moustapha Gaye nekk ca Touba doom la, Serigne Mbacke Lo ca Ndam Gott doom la. Ñoom ñëpp ñoo boole tàggee Soxna Dabalo wàññeeku na àllar ba niki dem ci Ndakaaru. Soxna Dabalo nag néew bi daal tey lañ koy waajal incha allah ginnaaw Takusan ca Touba Penthioum Daara Minam Bamtu ko. Soxna Dabalo mi wàññeeku démb ci Dakar daañu ko waajal nag tey ji incha allah ginnaaw Takusan ca Touba Penthioum Daara Minam, daal di koy denc nag ca Touba Bakhaya. Amoon na juróom-ñaar fukk ak ñett 73 ans Mam Bala Diakhaté Khassaye Touba Niari Bafa Falette bu Joy. Serigne Moustapha Bassirou xalif général kuréel Touba, Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Abdou Khadir Serigne doom ci Fatou, Serigne Cheikh Mbacke Madina xalifab Daara Khoudo, Serigne Moustapha Mbacke Madina doom ci Fatou, Serigne Sidi Mbacke Mamadan doom ci Fatou, Dam Guèye ca Touba Daara Khoudo doom la ci Fatou, Ndey Fatou Niane nekk ci Dakarou doom la, Adama Niane ci Kaolack doom la, Adja Khady Niane doom ci Fatou,
patu fadlo ñan nek ci tuba dom la magat ñan dakar dom ci patuman bu société ci tuba darminam dom la amin saha nek ci tuba dom ci patu farcisé lu ci tuba dom la sonna issa dem nek ci dakar xal ci patu soxna mam benda jaxte nek ci dakar sonna ndey gay min ci dakar sonna tiane sek nek ci kawlak xarit la ci patu ñu tag nek sonna dabalo dal momo wañeku sonna dabalo nak wañeku no dal alarba niki dem ci dakaru waye nak tay ji lañ koy wajal ginaaw takusan ci tuba penjum daruminam dal koy denc tay ji ci tuba baqiya amono nak jom ñaar fikat ak ñet mam bala jaxta xasaay tuba ñaar be fa fa lettre bi joy cheikh ibra job di mag nek magli ci patu dak ci dakar dem ko du ak njogu job di bay nek ci dakar dem ko du salif fall bala ci patu muswa wadani yali ci patu cheikh fall nek ci sangal kam lo job di mag nek ci mabuy ñaay ak goru job nek ci tuba magasin bayda racine wad ci denni biram ndaw ak mam fall nek ci kayar soulay job nek ci mabuy ñay ak ndam fatim job nek ci mabuy ñay modou ali ndjay ci mabuy ñay ak fatou job nek ci mabuy ñay ño tagge mor job dal wañe ko non mor job dafa wañe ko ci immigration clandestine manam mor job dal dess na ci ndox mi ci immigration clandestine waye nak nenañu nak laju ci walu ñaan gi dañu ko ñaanal yalla nak niki dimanche bi di ñew ci dakar demba koddu ñaar fukat ak ñent amon nako bu wañe ko ma yassine job bayam nak dekk ci mabuy ñay mo fi lettre tagge bobu don ko tagge seigne galas job seigne ci wañe ko nek ci daru sam ak baye sidi bari job di mam nak ci ngembe baye moussa jeng di baye nak ci ngembe ak cheikh dam jeng di baye nak ci ngembe cheikh mbacke jeng di baye nak ci ngembe baye tall jeng baye nak ci ngembe ak soxna magu geey di ndey nak ci ngembe soxna marim di ndey nak ci ngembe soxna daba geey di ndey nak ci ngembe soxna ndey geey di mo tan di ndey nak ci touba soxna ami geey di ndey nek ci mbaxen ak pap job di mag nek ci touba ñu tagge cheikh jeng nak ñu gën ko am ci cheikh jeng ñu gën ko am ci cheikh jeng wañe ku na nak alarba niki dembu ci dakar ñu ko ci daru sam laju nak ci walu ñaan gi nenañu tay ji alkhamis lañ ko ñaan yalla ci ngembe jeng ñaan fi kat ak juroom amon nako serigne cheikh abdou alim jenn khalif general bu jenn serigne abdou latif jenn khalif bob serigne bakay jenn serigne cheikh astou mbay jenn ci touba serigne sidi jenn khalif bob serigne dam jenn modou ndjay di dom nek ci ñeen lagan abdou mbay di dom nek ci ñeen lagan sidi fall nek ci jander ci touba manam sidi fall jander ci touba bolem nak njabotu mam cheikh isa jenn ñom ñep ño bolo di tagge soxna ndey fall nak wañe ko na alarba niki dem ci touba khaira soxna ndey fall mi nak nenañu tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba pe ci touba baqiya lañ koy denc tay ji 11h ci suba tay dal di alkhamis lañ koy defalep ci touba khaira amono jum ñaar fukat serigne bay chauffeuru serigne cheikh astou mbay jenn mo fi lettre tagge bobu nak don ko tagge serigne bassirou jenn serigne ci wañe ko fatim job di mag nek ci touba iba job nek ci lansar direct ci patu nar job do nek ci touba so dogue di son nek ci touba ami sow di son nek ci touba fatou jandi di son nek ci touba ami job direct nek ci touba mam gor job rak la nek ci touba mam jaar job dom la ci touba ñu tagge ablay job dal wañe ko non niki dem al ba ci touba jantou fi dawsi ablay job nak denc nañ ko ci touba waye nak ñaan gi mom tay lay doon alkhamis ci touba jantou fi dawsi amono jom fi kat jom ñant serigne modou bara khalifa serigne abdou khadim guy bind serigne ci wañe ko mam morja dom la ci touba mbake bari so dia nek ci touba mbake bari modou job di gor nek ci dakarou baylat jaddi dom nek ci touba mbake bari nogoy job di dom nek ci keur massa papa job rak la nek ci mbuluñ sena ak pendegay dom la nek ci yarax cheikh khoudia jang nek ci touba garage daru cheikh diagne di goro ci mak ci marché gede ño tagge soxna khari job nak ñu gën ko xam ci njogos job wañe ko na alarba niki dem ci touba garage daru waye nak alkhamis tay ji lañ koy denc ci baqi touba jamone 11h ci suba laju ci walu ñaan gi tayri lañ koy ñaanal yalla ci touba garage daru amono jum ñaar fukat ak ñent man nako serigne bassirou job serigne ci wañe ko nek ci touba job mam diagne day la nek ci dekk bañ nan ndeku kiwi ak ndey pende jagn rat tante la nek ci yembal kumba jagn tante la ci patu jaga jagn di tante njaña jagn di tante nek ci kawon jagn ak aw jagn nek ci keur makhuja ak nogoy job di mag nek ci jambal ndela job di mag nek ci ties ami jagn di tante nek ci ties ami mbay di mag nek ci pegel ak jaar job di son nek ci ndeku kiwi ak jor job di mag nek ci joal ak ndey mbay di mag ci patu nek ci aeroport mbay jaar job di mag ci patu mang ci keur musso ñom ñep ñu tagge ndaga job chauffeur dal wañe ko nak altiné biñu wessu ci ndeku kiwi denc nañ ko nak traata ci touba way nak ñaan gi mom alkhamis tay ji lañ ko ñaan yalla ci ndeku kiwi
seigne assane fam nek ci pam seigne nar jenn ibnu seigne ibrahima jenn nek ci daru jennandan ak seigne balla bey nek ci manene bey dom ci patu seigne matar fall nek ci ndandantu seigne ablat fall nek ci ngibel fall seigne gundo sar nek ci melina ngent seigne goro mbay nek ci keur assane bay ak seigne mustapha toure nek ci touba sam seigne mori gay nek ci touba sulem seigne moussa cham nek ci kel di president kuril association and xex ñawte fi seigne goro gay nek ci ties ak seigne mori bayba nek seigne mori mayba nek ci cadre de paul cheikh modou ci nek ci mboro soxna fall mom soxna fatma fall nek ci ties tarikaw soxna khadijoun di tourou nek ci toubari bar ci soxna adama fam nek ci touba borel soxna kharis ak ci lamban xewer ak soxna imeys lodi gor nek ci keur mbay ndaw diallo soxna sodo ciun di gor nek ci keur mbay ndaw job soxna daba job do nek ci keur mbay ndaw job ak soxna sodo job di dom ci fatou mang ci keur mbay ndaw job seigne mustapha job baye fall di dom ci keur mbay ndaw job ak seigne modou fall job dom na nek ci mauritanie seigne moussa job dom na nek ci keur mbay ndaw job ñom ñep ñoo bolo nak di tagge sen talibé mak war ak nekkon goro nekkon day moy soxna khadijoun nak ñu gën ko am ci soxna xottu ciun wañeku na dal altiné biñu wess ci keur mbay ndaw job denc nañ ko nak ci berkom lo ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma ci keur mbay ndaw job amon na 80 ans jom ñet fi kat yalla nako yalla yeureum nit ñi jitu ci barzakh seigne moutakha basirou khalif general kourou touba seigne sidi mbake jorun cheikh ablat mbake radiyallahu seigne abo mbake baraka di jeurnu seigne fallou mbake radiyallahu seigne jil mbake jorun seigne modou bousso jeng seigne amma mbake mom seigne modou bousso jeng ci touba ndjay mboro seigne mamadan mbake mom seigne ablat nek ci touba jatti seigne ablakram mbake kabugay seigne moutoula mbake benno mboro seigne mam tierno djouf khalifa seigne modou djouf jatti ci daru djouf seigne modou ben djouf ci daru salam djouf ak seigne cheikh tioun te sant ak njabotu seigne abdou karim tioun seigne massamba tioun nek ci topi seigne talou djouf topi cheikh oumi ndjay ni yalla nek ci andal tedd ndjay di baye nek ci andal mom tedd ndjay baye ci andal ak cheikh seigne cheikh ndjay di baye nek ci touba ndjay mboro seigne baye ndjay di baye nek ci touba ndjay mboro seigne mbake bousso ndjay rak la nek ci neylu ndjay seigne ablat fatou gueye rak la nek ci neylu ndjay ak seigne ablat ndjay mu ndaw di rak nek ci neylu ndjay seigne cheikh mbake ndjay mu ndaw dom la nek ci neylu ndjay seigne ablat ndjay serigne abdoulat ndjay ci neylu ndjay mo tagge nak rakam serigne sang ndjay dal ibnu seigne modou ndjay seigne sang ndjay ibnu seigne modou ndjay dal nekuna alarba dal niki dem ci neylu ndjay way nak alhamdoulillah tay ji lañ ko den ci neylu ndjay jamono 10h ci suba ñaan gi teele don ci neylu ndjay amono juroom fukata juroom ñent seigne abdoulat ndjay ci neylu ndjay di mak ci fatou alhaji abdou thioun alhaji abdou mbake thioun nak ci touba ndjay mboro ak seigne abdou karim bad di president daara seigne mor ndjay ci mboro seigne magor kan maire de la commune de dar khoudous mboro alhaji diouf nak ci dar khoudous mboro seigne ousseynou lay di mak nak ci mboro alhaji madiop thioun nak ci jam gën mboro ak alhaji mali ndjay di gor nak ci daru ndjay andal soxna astou mbake ndjay magla nak ci touba ndjay seigne alou khoule nak ci jaksaw ak seigne gilel sow nek ci dekk bañ nan kol gaynde ak sonu wad jay di sonu nek ci neelu seigne goro kumba ci nek ci touba ndjay mboro di talbi ci fatou seigne modou mila nek ci menen ndjol seigne mass bay nek ci keur xar mbay ak seigne as alassane wad di president negu khadan ak mbolam nak askanu khadan ñoy tagge nak seen mak war ak nekkon goro nekkon sonu nekkon dom moy serigne sang ndjay nak ibnu seigne modou ndjay wañeku na alar ba nek dem ci neylu ndjay waye nak tay ji lañ koy denc inshallah ci neylu ndjay 10h ci suba ñaan gi téré don alhamad ci neylu ndjay amono jom fukat ak jom ñent bami wañeku serigne ahmed sogu ci wa don serigne ci wañeku aladji ndjugo sow ni yalla nak ci gejway adja fatcham nak ci touba gombi mbay kanji cham di mak nak ci gabon aladji sidi sow di dom na do badjan ci patu njabotu major sow nak ci touba gombi cheikh biye cheikh bey xamna lañ bëggoon bi dañ def cheikh biye waye nak cheikh bey xamna la baron don kon nak nañ wax dal cheikh bey ci touba ndamatu bac cham di bac nak ci itali ak mbacke cham rak la nek ci itali adja soxna cham rak la nek ci america njabotu babacar cham nek ci dakar parcelasini got cham ci dakar dom yar bi ba jen ci patu ñu tagge assane cham dal wañeku na alar ba nek dem ci touba ke serigne ñaan
Assane Thiam nak tay ji dañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhayen dem neex na yalla tay ji da di alxames lañ koy defalep ci Touba ke Serigne Niane amono jom fi kat ñaar ba mi wañeekum soona jaay necc gadafé say jaay necc tagara ke bint jaay necc lam sig faam jaay necc gadafé magan jaay necc Touba say jaay necc Touba so ñang ci Touba Ibrahima gey necc tagar sa jom necc namen ak jotu namen Fati gey ci gadafé ke Ibe jaay ginda necc gadafé magan jaay necc ndank ak ndeer jom necc ngandantu ño tag Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye dal wañeku na alarba niki dem ci gadd a fini rop ko na ci Touba amono fukat ak juroom ñet ngone ndjay nak ci gadda fe di yaay mo fi leto tagge bob don ko tagge Seigne Mor Seck Khalifa Cheken Ablaye Seck ci Kaolack dom ci Patu Ngane Seck dom nak ci Touba Mor Seck di dom nak ci Touba Moussoube Salou Seck bëgg jamm dom la ci Patu Demba Seck di dom nak ci Touba Sam Bay Khoule di dom nak ci Touba Sam Isma Khoule di dom nak ci Touba Sam Mas Tay ci Touba Sam Ibou Seck rak la nak ci Touba Sam ak Cheikh Seck rak la nak ci Touba Darmanan Bar Seck rak la ak ci Touba Santoub Seigne Salou la dëkk mom Bar Seck rak la ci Patu Bay Mor Seck nek ci Touba Sam Sidi Ngom nek ci Touba Sam Ma Seck Seck ci Touba Sam Jaxate ñoo tagge sen rak nekkon soxna muy soxna Maguette Diop soxna Maguette Diop nak wañeku na dal alarba ni ki dem ci Touba Santoub Daru Salam waye nak alxames bu tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Daru Salam tay ji lañ koy defo lepp ci Touba Santoub Daru Salam amona 88 ans jom ñet fukat ak jom ñet amona ko bañ wañeku ñi diko jaale suñu xarit suñu wolo rek di wolore RTS moy Salou Seck bëgg jamm di domam ñi ko koy jaalé ak njabot gëp goor gay nek ci xandan Lamane Diop di mam nek ci xandan ak Modou Kane nek ci Malick ak Nogoy Diop nek ci Dakar Grand Yoff Maguette Mbeck nek ci Njukki Télé ak Bastou nek ci Thioune nek Mbay Serigne Mbay nek ci Mbodjen Pafal nek ci Mbay Lar ak Mor Diène ci Ngaraf Salou Mbay di mam nek ci Thiès ño taggé Papa Issa Mbeng wañé ko na talata ci Dakar hôpital principal ñu rap ko nak ci Touba Bakhaya ñaanu Papa Issa Mbeng ëlëk lay doon aljuma inshallah ci ndeuk ja amuna ñaar fu kat ak juroom ben Serigne Modou Diop Dakar demb ko du daba war nek ci Touba Serigne Ndiaye nek ci Touba Faye Ndiaye nek ci Touba Mariana Massane Ndiaye nek ci Touba Thioune nek Dial Diop di mag nek ci Touba Pan Ndiaye Assafoula Panja Panja ndele nek ci Dakar demb ko ak ci Dakar demb ko du Masle ci Dakar demb ko dok Serigne Khadim lo nek ci Mabuy Niay ak Moussa Diop nek ci Mabuy Niay Moussa Diop ci Mabuy Niay Ndiaw Wad nek ci Mabuy Niay ak Dial Diop nek ci Mabuy Niay Bari Diop nek ci Mabuy Niay Ngumba Diop maam la nek ci Dakar demb ko du ñu tagge Mor Diop Mor Diop dal wañeku na Mor Diop dal wañeku na ci immigration clandestine Mor Diop nak ak ñaanam japp nañ ko dal dimanche biñuy sentu lay doon ci Dakar demba ko du amuna ñaar fukat ak ñent ma Yassine Diop bayam nak ci Mabuy Niay moko doon tagge ñu diko ko jalle ak njabot yeb nak Serigne Modou Ablaye Mbacke Khawlu Serigne Salou Mbacke Ngadiam ak Mbolem Djabotou Serigne Bassirou Khoudia Serigne Modou Aïcha Mbacke nek Sam Touba Moussa Awangom nek ci Njaxalan ak Ousmane Gom di bon keur ci ba nek ci Njaxalan Sam Sim Gom ci Njaxalan Aladji Moussa Gaye di mam

batay kon ci walu tagge yi seigne cheikh abdou alim jenn khalif general bu jenn seigne abdou salam jenn ciandand seigne sidi khay jenn khalif pap seigne basirou seigne abdou kebe jenn khalif pap seigne bare seigne cheikh jenn de khalif seigne yousouf seigne abdou fata jenn de khalif seigne dam bassa ak seigne basirou jenn khalif pap seigne nar jenn khalif seigne basirou jenn seigne soyebou jenn de khalif seigne bakke marema yousouf aldi mag nek ci touba garbu mag ak sidi farak la nek ci touba khayra 1 tal farak la nek ci italie ke basirou farak la nek ci espagne cheikh fall magla ci partement ci espagne mom cheikh fall mam gor fall nek ci keur ngagne gey ak njobatu aladji fall youssou ndjay ci ngene lagan ak abdou mbay nek ci touba mousobe serigne mbay ci touba mousobe ño tagge sono ndey fall nak ñu gën ko am ci ndey fall say sono ndey fall ñu gën ko am ci ndey fall say wañe ko na alar ba niki dem ci touba khayra ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci touba bakhia tay ji alhamis lañ koy defal ci touba khayra 1 amono jom ñaat fukat bo mi wañe ko seigne muntakha basirou khalif general kulumir touba seigne mamour mbake albasir masamba seigne mousa mbake abdoulata seigne abdou seigne amadou badawi mom seigne fallou badalay ci dakar dom fatou papalay nek ci dakarou dom la seigne sirilo ci ndam got ak njabotu aladji mbaylo serigne gay ci touba njabotu modou gay autoray njaga gay ci dakar ak njabotu aladji basirou gay bay modou job nek ci dakarou ak njabotu aladji moussa khoudio ci se moussa diop mom sodo siré nek ci touba papalo ci kaolack ak njabotu seigne damlo modou boy italie ak njabotu ismaila boy soxna muslim bakay touba dom ci fatou bint baralo dom la ci fatou ak ndey cissé diop dom la mang ci touba ñom ñep ci tagge soxna dabalo nak wañe ko na alarba niki dem ci dakar soxna dabalo nak nenañu tay ji dal dañ koy wajal ginaaw takusan ci touba penchup daru minam dal di koy denc tay ji nak ci touba baxé jome fukata ñetta manako mam bala ja taxay touba ñaar bay far fa lettre bu joge seigne muntakha basirou khalif general kulumir touba seigne mamour mbake dexal bu sima samba seigne mousa mbake ablat seigne amadou badawi mom seigne fallou badalay nek ci dakar dom fatou papalay ci dakarou dom la seigne sirilo ndam got ak njabotu seigne aladji mbaylo seigne mbay ku ñu wax nak serigne mbay gay touba ak njabotu modou gay autoray dafa melni copie identique la ndaga gay ci dakar ak njabotu aladji busso aladji basirou gay ak bay modou job ci dakarou ak njabotu aladji moustapha khoudio cissé moustapha job mom sodo siré ci touba papalo kaolack ak njabotu serigne damlo modou boy italie ak njabot ismaël boy soxna muslim bakay touba dom la bint barlo dom la ci touba ndey cissé diop dom la ci touba ño tagge soxna dabalo nak wañe ko na alarba nek dem ci dakarou waye nak tay ji lañ koy wajal ginaaw takusan ci touba penchup daru minam dal ko rob nak ci touba bakhia jom ñaf kata ñetta manako mam bala jatta khassay touba ñaari bafal fofé la lettre bi jogé dafa melni copie identique la effectivement copie identique la kon nak bayiko nak ci télé centre wa ke seigne mor absolo kon ben bi lañuy té bi ci dess nak dañ koy daldi laf ndax buñu gisé copie identique rek ben bi lañuy té bi ci dess nak ñu daldi koy laf batay kon ci walu tagué yi seigne moutakha basirou mbake khalif general kul mourid touba seigne abdou samat mom seigne abdou khad dom ci patou seigne cheikh mbake madina khalif abdar khoudous seigne sa mbake mari dom ci patou seigne sidi mbake mamadan dom ci patou dam gue nek ci touba dar khoudous dom ci patou ndey patou ñaan nek ci dakar dom ci patou adama ñaan nek ci kaolack dom la adja khadi ñaan dom ci patou fadlo ñaan nek ci touba dom ci patou maguette ñaan nek ci dakar dom la mambou souci ci touba dar minam dom la amissa kho nek ci touba dom ci patou fatissé lo touba dom la sonna is dem ci dakar khali ci patou sonna mam benda jaxte nek ci dakar sonna ndey gay nek ci dakar sonna tiane sek ci kaw la kharil la ñu tagge sonna dabalo dal wañe ko na alar ba ni ki dem ci dakarou waye nak tay ji lañ koy wajal ginaaw takusan ci touba penchum daru minam mom sonna dabalo laju nak ci walu ñaan gi kon nak buñ ko wajale tay ji dal mom sonna dabalo ginaaw takusan kon nak jappale ni sonu dabalo mi wagne ko demb alarba ci dakarou tay lañ koy wajal dal ginaaw takusan lañ koy wajal tay ji ci touba penchum daru minam dal di koy denc tay ji ci touba bakhia jom na fakata ñet tam nako batay mam bala jax ta xassay ñaari bay far fa lettre bi joge seigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu jenné seigne soy bu jenn ci mom seigne nar seigne mbake jenn mom seigne nar jenn seigne mbake tedd jenn mom seigne nar seigne yousou jenn mom seigne nar jenn bar job di bay nek ci touba khaira moussa job bay la ci touba quartier jenné ak mor get job di bay nek ci touba quartier jenné moussa gey bay la ci touba quartier jenné ndaga ñang ci touba quartier jenné

0: dong ci patu mang ci Touba Kar ci ñene Fatim Diop mag la ci patu Yeli ñang nek ci Njay Mbidien ñu tagge nak Ablaye Diop. Ablaye Diop dal wa ñekuna alarba nek dem ci Touba Jantou fi dawsi. Ablaye Diop nak denc nañ ko ci Touba waye nak ñaan gi mom tay lay doon alhamad inshallah ci Touba Jantou fi dawsi juroom fu kata juroom ñent amon nako bu muy wañeku Seigne Cheikh Mbake Ngembe ke Seigne Mbake jeng ci Dakar parce la sini magget Njay nek ci Touba ke Sidi Thiaw nek ci Ñagan jang jeng nek ci Ngembe nako Diop nek ci Ngembe Bomba jeng nek ci Ngembe ke Fallu Gey nek ci Ngembe Cheikh Zeng jeng di bay nek ci Mbaxé nak Cheikh Diane jeng di bay nek ci Ngembe bay magget dam jeng di bay nek ci Ngembe papa jeng di mag nek ci Itali lay ami jeng di mag nek ci Ngembe ñu tag Cheikh Jeng nak ñu gën ko am ci Cheikh Jeng Cheikh Jeng ñu gën ko am ci Cheikh Jeng wañeku na nak alar bu ci Dakar ñu ko ci Daru Sam way nak lu ji ci walu ñaan gi neena ñu tay ji lañ ko ñaan Yalla ci Ngembe jeng amono ñaar fu kata juroom bami wañeku alaji serigne jeng serigne ci wañeku nek ci Tilmakha ali ci le nek ci Tilmakha abdou ñakur cham nek ci ndiakalak morjong nek ci ciojongoy moussa ci le ci ciojongoy ablaye gey nek ci ngoy ngom ga sama ci ndiakalak ak babu jogu nek ci ciojongoy serigne jong nek ci ciojongoy ak mbayle cham nek ci taxar ak asan djum nek ci gol ibrahima gey nek ci taxar ak mbay jong ci ndiarem ak djip cham nek ci keur mor abdou aw ci ngoy ñom ñep ñoo boro nak di tagge tala jong dal wañe kuna alxames ñaar fukk fan ci wër ut ci ciojongoy tala jong nak juroom ñetti fani dal dañ ko ko defal nak alxames tay ji kon nak ñaanu juroom ñetti fanu tala jong tay ji lay doon alxames inshallah ci ciojongoy ñu diko jale wa ciojongoy yep nak alaaji serigne deg nak ci mbexé lambay ak serigne jong nak ci ciojongoy mor cham mor ndey cham mor ndjay cham nek ci ndiakalak ak mor djum nek ci touba daru som ablaye cham nek ci daru ngoy ak fat papa djum nek ci ciojongoy bade djum nek ci kaolak ami fall mang ci bambe ak sengane touré nek ci mbelkouk mang ci mbelbouk serigne abdou djouf nek ci ciojongoy ak djibi cham nek ci ndiarem ak serigne ismaël sen nek ci dekk bu nan samba toutou bade ndjay nek ci zone 4 dekk djemba djouf nek ci village bu ciojongoy mamadou mustapha ndong nek ci bayax abdou jeng ci keur dam cissé ñom ñep nak and ci nak ak ñu wax jijak jong dom la ci patu ñoy taggé sen kilifa xarta wala dekk no nekkon bay muy tala jong dal wañé ko alxamis ñaar fukk fan ci wéru ut ci la wañé ko mom tala jong ñaanu joom ñet fan nak tay ji lay doon alxamis inshallah ci ciojongoy alaji serigne jeng nek ci mexalam bay ak serigne jong nek ci ciojongoy biram cham mang ci teug dara goor cham ci keur mor ak assan touré nek ci ndialap yankoba signas nek ci ngoy ak dembe ci nek ci jinyax nyaxar chaw nek ci ndion matinding ak asku ñu wax sonna jaw nek ci ndiarem ak tierno ci nek ci ngoy ak serigne cham nek ci ndiakal ak modou sow cham ci njambur ak mbay jong nek ci lam lat mangé modou cham ci ciojongoy ablaye ñang nek ci ciojongoy ñom nit ñu tagge nak tala jong dal wañe ko alxames ba lañu wessu tala jong wañe ko alxames ba lañu wess ci ciojongoy tala jong nak juroom ñetti fani tay di la doon alxames ci ciojongoy Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalife General Kourmi Touba Seigne Amdi Khady Fall Khalife General Kouloubaye Fall Seigne Fallou Fall Khalife Seigne Mouda Minta Fall He Moustapha Fall Mbar Jeunou Seigne Fallilou ak Seigne Cheikh Sodo Fall Medina Fall Seigne Dam Fall mom Seigne Mouda Minta Medina Fall Cheikh Fall Top dom la nek Medina Fall Alaji Abdou Top ci Touba Yone Dar Rahman mais Yassine Ndiaye nek ci Touba Yone Dar Rahman ak sonu ci nek ci Touba Lie sonu Fat Top mu ndaw dom ci Fatou Mam Ami Top di dom nek ci Touba Yone Dar Rahman sonu Aminte Dieng nek ci Medina Fall ak sonu Ami Top di Sobuji nek ci Medina Fall ñom ñep ñu taggé sonu Fat Top mo wañé ko sonu Fat Top mi nak wañé ko na dal alarba niki dem ci Touba hôpital Janatou amon 80 ans manam juroom ñet fi kat dal amon nako bami wañé ko Seigne Babacar Si Mansour Khalif Jara de Tidiane Tuan Seigne Moustapha Niang ci Tayba Niang Seigne ci wañé ko Cheikh Ibrahima Sow sonu Aminte Sodi son nek ci Ndiokpel ak sonu Marem Badi son nek ci Ndiokpel Moussa Badi dom nek ci Ndiokpel Seigne Abdou Tiam nek ci Mbeurleup xadla ci Patou Seigne Ousmane Sow nek ci Ngembe Seigne Lamine Dieng ci Ndoyne ak Alhadji Ndiaw Tiamer bu Pekes ño tagge Baye Mamadou Ba wañé ko na dal alarba niki dem ci Ndiokpel Baye Mamadou Ba nak nenañu tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci Tayba Niang amono nak djom yef kat ak djom ñaar ñi diko jale seigne babacar ci mansour khabja de tidiane diko jale seigne mustapha ñang ci tayba ñang di kilifa dine diko jaare njabot yep te bawon ci na kenn Seigne Moustapha Bassirou Khalif General Kulmi Toubas Seigne Amdi Khalifal Khalif General Kulou Baye Fall Seigne Fall Fall de Khalbe Seigne Modou Amine Tafal Seigne Moustapha Fall Mbar Diouni Seigne Fallou Seigne Cheikh Sodo Fall ci Marina Fall ak Seigne Dam Fall mom Seigne Modou Amine Tafal Marina Fall Cheikh Fall top de nek ci Marina Fall ak Aladji Abdou Diop ci Touba Yone Dar Rahman Yassine Ndiaye nek ci Touba Yone Dar Rahman Sokhna Thioune ci Touba Aliye ak sonna fatou mu ndaw dom ci fatou ak mam ami top dom ci fatou ak ci touba yone dar rahman ak sonna amita djeng nek ci melina fall ak sonna ami top di wuji nek ci melina fall ñoy tagge nak sonna fatou mu wagne ko sonna fatou mi nak wagne ko na alarba niki dem ci touba hopital bu jaratu amon na 80 ans jom ñet fukat dal amon nako bami wagne ko ki dafa melni copie identique la digeunte 24 ak 26 numéro 24 ak 26 copie identique la effectivement kon nak ben bi lañu tey bi ci dessit dañ koy daldi laf kon nak copie identique buñ ci jang rek mu nek copie identique buñ ko identifier rek dañ koy daldi ben bi lañu tey bi ci dess ñu tek ko nele Seigne Moustapha Bassirou Khalif General Kulmi Touba Seigne Amdi Khalifal Khalif General Kulou Baye Fall Seigne Fall Fall Khalif Seigne Modou Amine Tafal Seigne Moustapha Fall Mbar Diouni Seigne Fallou Seigne Cheikh Sodo Fall ci Medina Fall ak Seigne Dam Fall mom Seigne Modou Amine ci Medina Fall Cheikh Fall top do nek ci Medina Fall Aladji Abdou top ci Touba Yone Dar Rahman ak Yassine Ndiaye nek ci Touba Yone Dar Rahman ak Sokhna Thioune ci Touba Aliye Sokhna Fatou mu daw dom ci Fatou mam ami top dom la nek ci Touba Yone Dar Rahman Sokhna Aminta Diagne ci Medina Fall ak Sokhna Khady top bi wuji nek ci Medina Fall ñu tagge sonna fat top wañeku na alarba niki dem ci Touba hopital Janatu amono jom ñet fikat ba mi wañeku kon nak numéro 24 ak 26 copie identique la kon nak ben bi lañ fi té Seigne Barra Mbacké xalba Seigne Cheikh Barra Seigne Khadim Mbacké Touba Sam Ablaye Diop nek ci Touba Sam Aliou Ndiaye nek ci Touba Mas Seng nek ci Touba Sam Gagne Seck ci Touba Sam Am Sam Seng nek ci Touba Sam Tierno Seck ci Touba Sam Bay Mbot nek ci Touba Sam Sam Kan nek ci Touba Sam ak Ousmane Diop ci Ndindi Mbaye Seck Dakar Wakam ñom ñep ñoo bolo di tagge seen set nekkon soxna muy soxna Maguette Diop wañe ko na alarba niki dem ci Touba Santoub Darou Salam soxna Maguette Diop nak jappelen ni tay ji dañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Darou Salam tay ji alxames lañ koy defal lepp ci Touba Santoub Darou Salam amono 88 ans jom ñet fukata jom ñet dal amono ko Seigne Bar Sourang xalpa Seigne Dam Sourang ci Touba Moussobe Seigne Bar Sourang xalpa Seigne Cheikh Sourang Seigne Abdou Sourang ci Seigne ci kwani ko nek ci Madjeri Seigne Tedd Sourang de xalpa Seigne Abdou Sourang ak Baye Cheikh Mbay di Baye ci Patou Magnan Mbay Magle ci Patou Maguette Mbay nek ci Mbar Modou Mbay Tayere nek ci Touba Sang Ndiaye nek ci Touba Talib Bess Ibra Ñang nek ci Ndiene Lagan ak Ibra Fane dom la ci Patou mo ci Ndiene Lagan ñoy tagge nek Cheikh Mbay dal wañi ko na alarba nek dem ci Touba Saxawga Cheikh Mbay nak denc nañ ko demb ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon aljuma ci Touba Saxawga joom fukata joom ñetta man nako Paté Sourang nek ci Dawax Sourang ak mbolam ku dëkk ci Dawax Sourang Ali Sall nek ci Tieneba Sine ak Ali Sall nek ci Daru Ngoy Modou Rouba Sall nek ci Daru Ngoy Daru Gay Ali Sall Daru Gay ak Aladji Mor Mbub nek ci Thiès Ablaye Diop Jarbar la ci Patou Soxna Mbay di mag nek ci Oumul Khoura Mbay Ndey Mbay nek ci Touba Boutique Ngounde ak Ablaye Niang ci Dakarou Astou Mbay Dom ci Patou Kine Mbay Dom la ñom ñep ñoo bolu tagge Cheikh Mbay nak wañe ko na alarba niki dem ci Touba Saxawga Cheikh Mbay dal denc nañ ko demb ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon aljuma ci Touba Saxawga joom fukata joom ñet amon nako ba mi wañeku waxtu mi ngi toll ci 5h51 minutes kon nak waxtu julli buñu tollo ci waxtu julli rek dem neex na yalla dañ leen ko wax waxtu julli nak jappelen ni 6h du matin bu déssé 7 minutes ci ñu julli suba salatu nañ ci 5h42 waye nak waxtu julli mo dess waxtu julli suba mo dess buñu tollo ci 6h du matin dal bu déssé 7 minutes ci ñu julli suba 6h du matin nak dess na juroom ñent minutes ci suñu biir studio waye 6h du matin bu déssé 7 minutes ci lañu julli suba kon nak julli suba légui mu jip fi ci Dakarou ak liko wër Samba Gueye ci Dakar Grand Baw ak Ibou Mbo ci Dakar Grand Baw Moustapha Kane ci Kankan Issa Mbeng nek ci Tiaware Tall Mbeng ci Tiaware Moussa Fall ci Rissok Njabotou Meyser Jojo ci Rissofal Sonna Mbolo Dien di mam ci fatou ami jenn mam la ci fatou abdou fam ci touba alam beng ci dakar poste aroy omar jay nek ci ndeuk dia ñu tagge papa isa beng wañe ko na talata ci dakar hopital principal ñu ko ci touba bakhia papa isa beng nak ak ñanam ele lay don aljuma ci ndeuk dia amuna ñaar fu kat ak juroom ben seigne mam cheikh fall seigne ci wañe ko nek ci ndjol sare ak seigne modou jay nek ci ndjawagn ak ndjawatu ndjawagn modou yoni job ci mabuy ñay ak cheikh fall mom salifa nek ci daru fall jogom muswa wad ci daru ge ak alhaji ndam job ci mabuy jeri baada baba ngagne job ci mabuy jeri ak alu job ci oulaj bu keur mbay ndaw bac job nak ci mabuy ñay ak alhaji mor fall jay nek ci yeungesa jibi awañ nek ci mabuy ñay ak ibebe nek ci ndjawagn fall mamadou kan nek ci dekk ba nan ciok mat ak cheikh defar bayla nek ci ndand fall mbay job dekk ci mabuy ñay ño tagge mor job wañe ko ci immigration clandestine mor job nak ak ñanam dal japp nañ ko dimanche biñu sentu ci dakar demb ko du ñaar fukata ñenta manako ma yassine job bayam nak dekk ci mabuy ñay mom moko don mo fini lettre tag bi don tagge domam ñu di ko jale ak njabot gem nak seigne bassir job daru sam ak wa daru sam seigne soye bu gene ci touba ñene cheikh bara jeng mom cheikh bara jeng borom dekk ngembe ak seigne sam gey nek ci tiwan ak saxo sow nek ci ngembe ak gora ciow nek ci dakar tegej musa gey nek ci touba khere seigne bakki gey nek ci touba musa gey dekk ci ngembe dam job nek ci ngembe baye dam jeng ci ñaggan ak musa gey ni yalla nek ci dakar tiaroy ñoy tagge nak cheikh jeng ñu gën ko xam ci cheikh jeng ñu gën ko am ci cheikh jeng wañe ko nak alarba niki dem ci dakar ñu ko ci daru sam laju nak ci walu ñaan gi al khamis subtay ji lañ ko ñaanal yalla ci ngembe jeng amono ñaar fukata joom seigne malik bey ci marina bey ak njabotu seigne marina seigne ibrahim fall ak njabotu borom daru fall jogum seigne omar joom nek ci ñobe nak seigne modou mbaay nek ci mbaayen seigne bassirou jeng jaram keur seigne malik jeng ak seigne abdoulaye ndjay daru ndjay keur alsey ndjay seigne lamat jite nek ci mboro seigne modou job mboro quartier ndiok ak seigne baye ndoy chef de village bu daru ndoy seigne ibrahima samb ci sigal seigne cheikh ndjay bey nek ci daru bey ak mbolem nak tundu jogo wa tundu mboro ak diko wër seigne abdoulaye ndjay neylu ndjay moy tag nak rakam seigne sang ndjay ibnu seigne modou ndjay wañe ko na alar ba nek dem ci neylu ndjay ñu fassiyene ko rob tay ji nak ci neylu ndjay 10h ci suba tay jiit lañ ko ñaanal yalla ci neylu ndjay amono joom fukat ak joom ñent man nako kon nak yalla nak lettre baangi jaar ci alhaji goro bey representant ets pofé ci touba seigne amma mbake mom seigne modou bu so jeng ci da touba ndjay mboro seigne abdoulaye ndjay di mag nek ci neylok seigne mor fall jay nek ci sigal ak seigne mbake ndoy ci touba ndjay mboro seigne modou ndoy nek ci touba ndjay mboro seigne modou ndjay ci santou touba ndjay ak seigne ibrahima gay nek ci touba ndjay mboro seigne cheikh gay ci touba ndjay mboro seigne saliou bacci nek ci touba ndjay mboro mom seigne saliou bacci li seigne gorom tiou nek ci neylou ndjay seigne demba tiou gor xam ci ndioufa nek ci touba ndjay seigne daoudou ndjay bayle nek ci touba ndjay seigne ousseynou ndjay bayle ci touba ndjay seigne abdou karim tiou ci touba ndjay di talbe ci fatou seigne isaka keur jibi soukay ak seigne ousmane tiou nek ci croisement jogom sona fatim ndjay di mag nek ci touba ndjay mboro alhaji abdou mbake tiou ci touba ndjay mboro mo fiñ lettre tag bi di tagge nak sen serigne sang ndjay ibnu seigne modou ndjay dal wacc na bligue alarba niki dem ci neylu ndjay waye nak tay ji lañ ko denc ci neylu ndjay 10h ci suba ñaan gi tay lay don alhamis ci neylu ndjay amono joom fukata joom ñent bamuy wañekum seigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba ak seigne basirou diané nek ci ndjar nek seigne mbake ante gawan baye janne mbay bon ko ci patu sodo mbay joxane ak seigne modou ablaye mbake khawlu cheikh daba yende xen njang bey nek ci keur yamar ak sini bey nek ci touba salut sal nek ci touba liman gene ci ñaxé nak ngagn bay ngagn cham nek ci ñaxé nak sa dagandoy nek ci ñaxen ak bari cham nek ci ñaxen baylat jeng nek ci ñaxen ak bay musa ge nek ci ñaxen ñom ñep ñu tagge sohna adama jeng dal wañe ko do talata nak ci ñaxen way nak alarba niki dem lañ ko den ci touba bakhya ñaanuk sohna adama jeng eleug lay don aljuma ci ñaxen jom fukata jom ñenta manako seigne chalou mbake ci touba santhiou seigne chalou ibou job dak la nek ci dombu jaaja fay mom tam di rak nek ci dombu ak ousmane jaay nek ci dombu modou job dom nek ci touba keur gol ak salou jaay ndiak la nek ci touba mousobe amissek di dom nek ci touba mousobe djogo fay dom ci fatou marem jaay ci touba santhioub seigne salou ak laba diouf nek ci touba santhioub seigne salou bade nek ci touba santhioub seigne salou dam sar nek ci touba santhioub seigne salou tafa jaay ci touba santhioub seigne salou ak sang sen nek ci touba santhioub seigne salou madjabel ñing ci touba santhioub seigne salou ñom ñep ñoy tagge sen rak nekkon soxna xat te wol dekkando muy sonna magget diop sonna magget diop way nekuna alarba nek dem ci touba santhioub seigne salou way nak tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci daru salam
1: radio senegal international 92.5

0: ay ci magi bëgg toute la population sénégalaise di len wax mbaa jam ngeen fanane
1: Allah di badou
0: wel ma adja di Allah di badou ma deg